0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, registriamo un'unica eccezione sulla 1 direttissima, dove per un incidente da poco risolto restano 2 km di coda tra Badia ed il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 15 minuti. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic. Salida del vuelo con destino a la felicidad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla maggior parte della rete gestita. Registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove per un mezzo pesante rimasto in panne si è formato un chilometro di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Imprunete in direzione di Roma. Sul posto sta intervenendo il nostro personale per il ripristino quanto prima del regolare flusso. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. E allora guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento su tutta la rete gestita. Registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove per l'incidente autonomo di un mezzo pesante si sono formati 2 chilometri di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare su tutta la rete, registriamo un'unica eccezione in A1 Milano-Napoli, dove per l'incidente autonomo di un mezzo pesante si sono formati 3 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze in Pruneta in direzione di Roma. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo dunque per il momento è davvero tutto, prossimi aggiornamenti tra circa un quarto d'ora. Buon viaggio.
0: RTL

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, registriamo un'unica eccezione in Autosole, dove per l'incidente autonomo di un mezzo pesante si sono formati 3 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitari. Con questo per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
2: Oh!
1: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Viabilità fluida sulla rete, c'è solo un'eccezione che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove in seguito all'incidente autonomo di un mezzo pesante si sono formati 3 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione della capitale. Sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Con questo per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra mezz'ora circa.

scarsa è quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera, ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione l'Autosole, dove segnaliamo 3 km di coda per lavori di ripristino che si sono resi necessari in seguito ad un incidente tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze in Pruneta in direzione della capitale. Dunque, prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un quarto d'ora. Per il momento guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: via radio.
1: Buona nottata da Luigi Di Diego e Autostrade per l'Italia. Circolazione assolutamente scorrevole in questo momento su tutta la rete. Fa eccezione solo la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 2 chilometri di coda per lavori di ripristino che si sono resi necessari in seguito ad un incidente avvenuto tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze-Impruneta in direzione della capitale, insomma, di Roma. Con questo per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh! Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione esclusivamente l'autosole, dove in seguito a dei lavori di ripristino che si sono resi necessari per un incidente si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze in Pruneta in direzione di Roma.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori di ripristino.

0: ripristino che si sono resi necessari in seguito ad un incidente tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta in direzione di Roma, mentre sulla A26 dei Trafori si è formato un chilometro di coda per un mezzo pesante in avaria tra il bivio con la A10 e Masone in direzione di Gravellona Toce. Con questo è davvero tutto. Buon viaggio.
1: RTL 102.5

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete, queste le uniche eccezioni, in A1 Milano-Napoli segnaliamo un chilometro di coda per lavori di ripristino che si sono resi necessari dopo un incidente tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e Firenze in Pruneta verso Roma, mentre tra Monte San Savino e Val di Chiana, sempre in direzione della capitale, segnaliamo coda per traffico intenso. Con questo per il momento non c'è altro, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora.

0: Via Radio.
1: Buongiorno e bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, queste le uniche eccezioni, partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo rallentamenti per lavori di ammodernamento tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano, mentre tra Monte San Savino e Val di Chiana in direzione della capitale si è formato un chilometro di coda, sì, sempre per lavori anche in questo caso di ammodernamento. Con questo per il momento è tutto, dunque guidate con prudenza e buon viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

tu non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: È da un po'

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto emiliano della 1 Milano-Napoli tra Terre di Canossa, Campeggi nel Reggio Emilia in direzione di Bologna. 3 km di coda per un'auto in avaria. Ora rimossa, il traffico defluisce su tutte le corsie. Rimaniamo sulla 1.

Andiamo in Toscana, tra Valdarno ed Arezzo verso Roma, 4 km di coda, la tendenza all'aumento per un veicolo fermo in avaria, il traffico defluisce su una sola corsia. Ancora sulla 1, ma in Campania, tra Caserta Nord e Capua verso Roma, 1 km di coda in diminuzione per il traffico congestionato. Il tempo di attraversamento della coda è di 15 minuti. Ora sulla 13, Bologna-Padova, tra il bivio con la diramazione di Padova Sud e quello con la A4 Padova-Venezia in direzione di Padova, 2 km di coda in aumento per un tamponamento tra un camion e 3 auto. Il traffico defluisce su una sola corsia. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 direttissima tra Firenzuola ed il bivio con la 1 Milano-Napoli. Per chi viaggia verso Bologna sono 4 km di coda con tendenza all'aumento per un camion fermo in avaria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Andiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, tratto Emiliano, tra Terre di Canossa, Campeggine e Reggio Emilia verso Bologna, 3 km di coda, la tendenza all'aumento, la causa un camion fermo in avaria, traffico che defluisce su due corsie. Sempre sulla 1 Milano-Napoli, tra Valdarno ed Arezzo verso Roma, 2 km di coda in diminuzione per un veicolo in avaria ora rimosso. Il traffico defluisce su tutte le corsie. Sulla 13 Bologna-Padova, tra il bivio con la diramazione di Padova Sud e quello con la 4 Padova-Venezia verso Padova, 2 km di coda per un tamponamento tra un camion e tre auto. Traffico su una corsia. È tutto. Buon viaggio!

0: RTL 102.5 Traffic.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico intenso in gran parte della nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Terre di Canossa, Campeggine e Reggio Emilia. Per chi viaggia verso Bologna, ci sono code a tratti poi tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per chi viaggia in senso Milano, mentre sulla direttissima 4 km di coda per un veicolo fermo tra Fiorenzuola ed il Bivio con l'autosole per chi viaggia verso Milano. Passiamo in A13 Bologna-Padova, 2 km di coda per un incidente avvenuto tra Padova Sud ed il Bivio con la 4 Torino-Trieste per chi va verso Padova, mentre in direzione opposta code per traffico intenso tra Altedo e Bologna Interporto. Concludiamo con la 4 Milano-Brescia, dove il traffico è sostenuto tra il nodo di Pireo e Milano Est per chi va verso Brescia e tra la tangenziale esterna e Viale Certosa verso Torino. Buon viaggio.
0: RTL

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso in gran parte della nostra rete in A1 Milano-Napoli. Ci sono 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria ora rimosso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia per chi viaggia verso Bologna. Code a tratti poi tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per chi viaggia verso Firenze, mentre sulla direttissima 2 chilometri di coda per un veicolo fermo anche qui rimosso tra Fiorenzuola ed il Bivio con l'autosole per chi viaggia verso Bologna. Si viaggia poi incolonnati tra Firenze Nord e la direttissima sempre verso Bologna. Passiamo in A27 Venezia Belluno, dove è chiusa l'uscita di Treviso Sud per chi proviene da Belluno a causa di un incidente. Infine in A7 Serra Valle Genova 2 chilometri di coda per lavori tra Bolzanete e Busalla in direzione di Milano. Vi ricordo che all'interno di un cantiere bisogna limitare la velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. È veramente tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso in gran parte della nostra rete, anche se in lieve miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove c'è un chilometro di coda per un veicolo in avaria rimosso tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia per chi viaggia verso Bologna. Ci sono code a tratti poi tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per chi va in direzione di Firenze, e si viaggia incolonnati anche tra Firenze Nord e la direttissima in direzione di Bologna. Infine in A7 Serravalle Genova si sono formati 3 km di coda per lavori tra Genova Bolzanetta e Busalla in direzione di Milano. Il traffico scorre su di una sola corsia. A tal proposito vi ricordo che all'interno di un cantiere bisogna limitare la velocità e seguire sempre la segnaletica per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguriamo un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa.
3: Oh.
2: Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8.99, tag 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, ci sono alcune eccezioni. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove c'è un chilometro di coda per un veicolo in avaria rimosso tra Terre di Canossa e Campeggine in direzione di Bologna. Coda a tratti poi tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per chi va in direzione di Firenze. Si viaggia inoltre incolonnati tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna. Infine, in A7 Serravalle Genova si è formata coda per lavori tra Genova Bolzaneto e Busalla, anche tra Busalla ed Isole del Cantone in direzione di Milano. Il traffico su entrambi i cantieri scorre su di una sola corsia. A tal proposito vi ricordo che all'interno di un cantiere bisogna limitare la velocità e seguire sempre la segnaletica per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, queste le nostre principali notizie da Autostrade per l'Italia. Vi auguriamo un piacevole viaggio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

Buona giornata da... Buona giornata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete, anche se lieve miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Fiorenzuola e Piacenza per chi va in direzione di Milano. Il traffico è poi sostenuto anche tra Modena Nord ed il Bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia sempre verso Milano. Infine si viaggia in colonnate anche tra Firenze Nord e la direttissima verso Bologna. La situazione è simile anche in A14 Adriatica, ci sono code per traffico intenso tra Castel San Pietro e Bologna Fiera per chi viaggia verso Milano e poi tra Lanciano ed Ortona in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete, anche se in miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 3 km di coda per un incidente avvenuto tra Fiorenzuola e Piacenza. Per chi viaggia in direzione di Milano, il traffico poi è sostenuto anche tra Modena Nord ed il Bivio con la 22 del Brennero. Sempre verso Milano si viaggia in colonnati anche tra Firenze Nord e la direttissima per chi va verso Bologna. Situazione simile anche in A14 Adriatica. Code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e Bologna Fiera verso la 1 Milano-Napoli. Poi stessa situazione tra Bologna Borgo Panigale e l'Autosole per chi viaggia in direzione di quest'ultima, e tra Lanciano ed Ortona c'è 1 km di coda in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia è tutto, la raccomandazione è sempre quella di guidare con prudenza. Fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto su gran parte della nostra rete, anche se leggero miglioramento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, qui troviamo 5 km di coda per incidente tra Fiorenzuola e Piacenza. Per chi va in direzione di Milano, traffico è sostenuto poi tra Modena Nord e il bivio con la 22 del Brennero per chi viaggia verso Milano. Si viaggia incolonnati anche tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Firenze. Situazione simile in A14 Adriatica tra Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione di Milano, della Milano-Napoli. Tra Bologna Borgo Panigale e l'Autosole in direzione di quest'ultima c'è traffico intenso, poi un chilometro di coda tra Lanciano ed Ortona verso Pescara e un chilometro di coda per lavori tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Pescara. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, allacciate le cinture di sicurezza e fate un piacevole viaggio.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico ancora intenso su gran parte della nostra rete. Andiamo a vedere quelle che sono le notizie in primo piano. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, restano 3 km di coda. Dopo l'incidente è avvenuto tra Fiorenzuola e Piacenza, per chi va in direzione di Milano, incidente ormai risolto. Traffico sostenuto poi tra Modena Nord ed il Bivio, con la 22 del Brennero per chi viaggia verso Milano. Si viaggia poi incolonnati per un chilometro anche tra la direttissima e Calenzano Nord verso Firenze. Situazione simile di traffico intenso in A14 Adriatica tra Bologna e Casalecchio e l'Autosole proprio in direzione di quest'ultima. Infine c'è un chilometro di coda tra Lanciano ed Ortona in direzione di Pescara per lavori, che è un chilometro tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Pescara. È tutto, guidate con prudenza.

0: Pia Radio.
1: Una buona giornata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, ci sono poche eccezioni. Andiamole a vedere nel dettaglio. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché ci sono ancora 3 km di coda per un veicolo ormai in avaria, un incidente risolto tra Fidenza e Fiorenzuola per chi viaggia verso Milano. C'è poi una coda per incendio per chi proviene da Napoli in direzione del nodo Acerra-Fragola. Ci spostiamo in A14 Adriatica dove c'è traffico intenso. Per chi viaggia tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la 1 proprio in direzione di quest'ultima, una notizia arriva anche dalla 16 Napoli Canosa perché si è formata una coda di 1 km per lavori tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Infine c'è coda per attraversare la dogana con la Svizzera tra Como Montolimpino e Chiasso uscita Merci proprio per chi esce dall'Italia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un piacevole viaggio.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano ci sono 5 km di coda in aumento per un mezzo in panne. In alternativa è possibile uscire a Fidenza e rientrare in autostrada a Fiorenzuola. Andiamo poi sulla A10 Genova-Savona, dove per un incidente ci sono code tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia, coinvolto un camion e naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Scendiamo al sud, sulla A16 Napoli-Canosa, tra Benevento e Avellino Est, in direzione di Napoli. Qui le code sono di 1 km per lavori di ammodernamento della rete. Lavori di ripristino invece sulla A14 Adriatica, nel tratto tra Lanciano e Ortona, in direzione di Pescara. Anche qui le code sono di 1 km. Queste le principali notizie al momento da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio!
0: RTL

0: 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia ed Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete con alcune eccezioni. Partiamo subito dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano sono 7 km di coda per un camion in panne. I soccorsi sono sul posto, in alternativa si può uscire a Fidenza e rientrare a Fiorenzuola. Andiamo poi in Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia, dove tra Albisola e Savona in direzione di Ventimiglia ci sono 4 km di coda per un incidente. Anche qui è rimasto, qui sono rimasti coinvolti un camion e un'auto, e al momento si viaggia su una sola corsia. Andiamo poi al sud, sulla 16 Napoli-Canosa, tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. C'è 1 chilometro di coda per lavori di ammodernamento della rete. Il tratto si percorre in mezz'ora, il doppio rispetto al solito. Queste le principali notizie al momento da Autostrade per l'Italia. È tutto. Buon viaggio!

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico comincia ad intensificarsi su gran parte della rete. Facciamo subito il punto partendo dalla notizia principale che riguarda ancora la 1 Milano-Napoli e il tratto tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano, dove sono 9 km di coda per un camion in panne. Si viaggia su una sola corsia. In alternativa si può uscire a Fidenza e rientrare a Fiorenzuola. Andiamo poi in Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia, dove tra Albissola e Savona in direzione di Ventimiglia sono 6 km di coda per un incidente tra un camion e un'auto. Si viaggia su un'unica corsia, in alternativa si può uscire ad Albisola e rientrare a Savona. Notizia arrivata da poco riguarda la 1 Milano-Napoli nel tratto campano tra Napoli centro direzionale e il bivio con la 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli. C'è 1 km di coda per un incidente, un tamponamento tra due auto. Vi aggiorneremo nei prossimi collegamenti. È tutto, buon viaggio.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano ci sono 11 km di coda per un camion in panne e si viaggia su una sola corsia. In alternativa si può uscire a Fidenza e rientrare a Fiorenzuola. Andiamo in Liguria sulla A10 Genova-Savona, tra Vissola e Savona verso Ventimiglia sono 6 km di coda per un incidente risolto. Si torna a viaggiare su tutte le corsie disponibili e al momento si può ancora uscire per le code appunto intense ad Alvisola e rientrare a Savona. Andiamo poi in Campania sulla 1 Milano-Napoli, dove tra l'allacciamento Ramocci e il bivio con la 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli ci sono 2 km di coda per un incidente avvenuto da poco. Si tratta di un tamponamento tra due auto. Naturalmente i soccorsi sono già sul posto. Noi vi aggiorneremo nel corso dei prossimi collegamenti. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Traffico che comincia intenso sulla rete, partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione di Milano ci sono 13 km di coda per un mezzo in panne che è stato però appena spostato. Visti i chilometri di coda, in alternativa sono ancora attivi i percorsi

0: percorsi alternativi si può uscire a Fidenza e rientrare a Parma. Ancora sull'autosole, in Campania, tra il bivio del ramo C e quello con la 3 in direzione di Napoli, ci sono 2 chilometri di coda per un tamponamento tra 3 auto. Andiamo poi in Liguria, sulla 10 Genova-Savona, tra Alvisola e Savona verso Ventimiglia, ci sono code per il traffico intenso che si percorrono in 40 minuti, circa il doppio rispetto a condizioni di traffico regolare. Andiamo poi in Lombardia, dove per un mezzo in panne sulla 4 Milano-Brescia ci sono code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino. Buon viaggio.
1: RTL 102.5 Traffic. RTL 102.5. Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo subito con la 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 15 Parma La Spezia e Fiorenzuola in direzione di Milano ci sono 12 km di coda per un camion in panne che è stato però spostato al momento. In alternativa si può uscire a Parma e rientrare a Fiorenzuola. Andiamo poi sulla A1, ancora sulla A1, ma in Campania tra il ramo C e il bivio con la 3 Napoli-Salerno verso Napoli. Le code sono per il traffico congestionato di 2 km. Poi in Toscana sulla A11 Firenze-Pisa Nord per un mezzo in panne tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa ci sono 3 km di coda. I soccorsi sono sul posto. Notizia appena arrivata sulla 4 Milano-Brescia tra Capriate e Trezzo verso Milano, 2 km di coda per un mezzo in fiamme. I soccorsi stanno raggiungendo il luogo. È tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso sulla rete al momento. Partiamo subito dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano sono 8 km di coda per un camion che è stato poi spostato. In alternativa si può uscire a Parma e rientrare a Fiorenzuola. Andiamo poi nel tratto tra Fidenza e Piacenza in direzione di Milano, dove per un incidente avvenuto da poco ci sono 4 km di coda al momento, e si tratta di un incidente in cui sono rimaste coinvolte 6 auto. In alternativa si può uscire a Fidenza e rientrare a Piacenza Sud. Andiamo poi sulla A4 Milano-Brescia tra Capriate e Trezzo verso Milano. Ci sono 2 km di coda invece per un mezzo in fiamme che il nostro personale e i vigili del fuoco stanno soccorrendo. Prudenza nella direzione opposta per le code per curiosi. Buon viaggio. RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è intenso su tutta la rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Fidenza e la Complanare di Piacenza verso Milano sono 8 km di coda per un incidente tra 6 auto. In alternativa si può uscire a Fidenza e rientrare a Piacenza Sud. Poi nel tratto tra Parma e Fidenza, sempre verso Milano, i 4 km di coda sono per un mezzo in panne spostato e qui in alternativa si può uscire a Parma e rientrare a Fiorenzuola. Ancora un incidente sulla 1 in Campania tra Capua e Caserta Nord verso Napoli. Qui c'è un chilometro di coda. L'incidente è avvenuto

da poco, quindi vi aggiorneremo poi nei prossimi collegamenti. Andiamo in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia, tra Dalmine e Trezzo verso Milano, 4 km di coda per un mezzo in fiamme, i vigili del fuoco naturalmente lo stanno già soccorrendo, e prudenza anche per le code nella direzione opposta che sono per curiosi. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio e guidate con prudenza.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'hai in

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla A1 Milano-Napoli, dove tra Firenze e Piacenza verso Milano ci sono 9 km di coda per un incidente tra più auto. A chi viaggia verso Milano consigliamo di uscire a Fidenza, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Piacenza Sud. Sulla A4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano-Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Code a tratti anche tra la tangenziale Est e Cormano verso Torino con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Lanciano e Ortona verso Pescara, 1 km di coda per il ripristino a seguito di un incidente con il traffico che scorre su una sola corsia. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio!

0: la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra la 15 Parma-La Spezia e Piacenza verso Milano 13 km di coda per un incidente ora risolto. A chi viaggia verso Milano consigliamo di uscire a Parma, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Piacenza Sud. Sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo verso Milano 5 km di coda per un camion che ha preso fuoco ora spento. Il traffico defluisce su due corsie. Tra la tangenziale est e Cormano verso Torino code a tratti per traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Lanciano e Ortona verso Pescara un chilometro di coda per il ripristino a seguito di un incidente con il traffico che scorre su una sola corsia. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli tra la 15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione di Milano, 8 km di coda per un incidente risolto. A chi viaggia verso Milano consigliamo di uscire a Parma, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Fiorenzuola. Sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo verso Milano 4 km di coda per il ripristino a seguito di un camion che aveva preso fuoco. Tra la tangenziale est e Cormano verso Torino code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sempre sulla 4 tra Pero e Milano est verso Brescia code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 30 minuti. Vi ricordiamo di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori e da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è sostenuto sulla rete sulla 1 Milano-Napoli tra la 15 Parma-La Spezia e Fiorenzuola in direzione di Milano. 5 km di coda per un incidente risolto. A chi viaggia verso Milano consigliamo di uscire a Parma, percorrere la strada statale 9 via Emilia e di entrare a Fiorenzuola. Sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo verso Milano, 2 km di coda per il ripristino a seguito di un camion che aveva preso fuoco. Tra Monza e Cormano in direzione di Torino, code a tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sempre sulla 4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete. Sulla 1 Milano-Napoli, tra la 15 Parma La Spezia e Fiorenzuola verso Milano, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti circa. Sulla 13 Bologna-Padova, tra Padova Industriale e la 4 Torino-Trieste verso Padova, code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova per lavori è chiusa Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Questa notte per programmati lavori di ammodernamento alle 22 sulla A1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze. La riapertura è prevista alle 5 di domani mattina. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è prevalentemente regolare sulla rete. Sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino ci sono code per lavori di pavimentazione. Il traffico scorre su una sola corsia. Sulla 13 Bologna-Padova tra Padova Industriale e la 4 Torino-Trieste verso Padova, code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 7 Serra Valle Genova per lavori è chiusa Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Questa notte per programmati lavori di ammodernamento alle 22 sulla 1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze. La riapertura è prevista alle 5 di domani mattina. Ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. E da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

come idea di un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar secolo.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete. Sulla 7 Serra Valle Genova, per lavori di ammodernamento, è chiusa Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 12 Genova Livorno, per programmati lavori di ammodernamento, è chiuso il tratto tra Rosignano e Colle Salvetti verso Livorno fino alle 6 di domattina. Sulla tangenziale di Bologna, per lavori è chiuso lo svincolo 11 bis Castegnato Ravenna in uscita provenendo dalla 14 fino al 12 settembre. Questa notte, per programmati lavori di ammodernamento, alle 22 sulla 1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze. La riapertura è prevista alle 5 di domattina. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Ed Autostrade per l'Italia, per il momento non ci sono ulteriori segnalazioni. Vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è regolare sulla rete, sulla A7 Serra Valle Genova per lavori di ammodernamento è chiusa Serra Valle Scrivia in entrata verso Milano fino alle 6 del 15 novembre. Sulla 12 Genova Livorno per programmati lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra Rosignano e Colle Salvetti verso Livorno fino alle 6 di domattina. Sulla tangenziale di Bologna per lavori è chiuso lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna in uscita provenendo dalla A14 fino al 12 settembre. Questa notte per programmati lavori di ammodernamento alle 22 sulla 1 Milano-Napoli chiuderà il tratto tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze, con la riapertura prevista alle 5 di domani mattina. Ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori ed Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra Monselice e Termeugane in direzione di Padova e il tratto tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Buon viaggio!
0: RTL 102.5

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programma di interventi di ammodernamento della rete sulla 10 Genova 20 miglia fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra il bivio con la 7 Serra Valle Genova e Genova Aeroporto in direzione di 20 miglia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è?

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra Monselice e Terme Euganee in direzione di Padova e il tratto tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: tu ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi quando.
0: A settembre Pandina Hybrid sorprende

universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 km.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati interventi di ammodernamento della rete sulla 10 Genova-Ventimiglia fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso il tratto tra il bivio

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Pino Galenzo. Il traffico è regolare sulla rete, dunque senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione al momento riguarda la 12 Genova Sestri Levante, dove segnaliamo un chilometro di coda da Nervi e Genova Est in direzione di Genova a seguito di un incidente in galleria che riguarda una moto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e dunque senza disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra la diramazione Capodichino e Napoli centro direzionale verso Roma e il tratto tra Chiusi e Valdichiana in direzione di Firenze. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.
0: RT.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Carenzo. Il traffico è regolare sulla rete senza disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento riguarda l'A12 Genova-Sestri-Levante, dove tra Nervi e Genova Est in direzione di Genova registriamo 1 chilometro di coda per un incidente in galleria che ha coinvolto una moto. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa 30 minuti. Fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare e senza disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per lavori di manutenzione sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra Monselice e Terme Eugane in direzione di Padova e il tratto tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Dimmi
2: a settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 km.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole e senza disagio alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina resterà chiuso il tratto tra la diramazione Capotichino e Napoli centro direzionale verso Roma e il tratto tra Chiusi e Valdichiana per chi viaggia verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
0: RTL

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e senza disagi alla circolazione. Vi informiamo tuttavia che per programma di lavori di manutenzione sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiuso il tratto tra la diramazione Capodichino e Napoli centro direzionale verso Roma e il tratto tra Chiusi e Valdichiana verso Firenze. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.